0: La stanchezza c'è perché è normale, però la cosa più bella è quando si arriva qui, solo sentire l'intocco delle campane, metterti in ginocchio e guardare quel viso della Madonnina, è una, non so, mi batte il cuore forte.
1: È un'emozione unica da fare assolutamente. No, questo è il quarto anno che partecipo.
0: Sì, assolutamente. Solo una preghiera per una cara zia l'ho fatta sinceramente, però non è che una piccola preghiera, però è bello arrivare dalla Madonna, basta vederla, basta.

0: Il Signore sia con voi.
1: The Lord be with you. From the Gospel according to John.
2: Non sappiamo.